0: Sorprendenti! La mia saccoccia è di Pandora il vaso.
1: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta?

0: ascolto più nulla. Non vi partita steria che si tratta di voi.
1: Di me? Come si turba il

0: L'empio sa che pur fremo d'essergli debitor pur della vita.
1: Che dirò, Stirio?
0: Figlia, tu non rispondi?

nemico potesti farla scender dal mio, dal proprio soglio, ad un altro non suo, non le sapesti attraversar la strada.

quest'ultimo ti resta ancora tra tuoi diritti. Ma non sperare, m'estinto, pace mai su quel trono. Spaventerò i tuoi sogni, ombra vagante, e sarò tuo rossor, padre tradito. Sveglierò contro te l'ombre infelici della tua genitrice del germano, che riposano forse nell'odio tuo, nell'odio mio sicure. Disumanato, un padre disperato ti dimanda alla morte e ti minaccia

cosa perdesti del passato vigor, la lode, il merito, la costanza e disprezzi sono l'armi da usar contro il tiranno. Seguitemi e vedrete se nei cimenti suoi il cor di Bajazet sta stanca.

e togliermi a lui la via funesta. Verrò, verrò, crudel spietato, verrò per farti guerra, con mille cuori al lato, verrò per farti guerra, verrò crudel spietato, a lacerarti, a lacerarti il cuore. Verrò, verrò, crudel spietato, verrò per farti guerra, con mille cuori al lato,